sudamericanze. E me li so parvi televisor vasi, mi pa cure in piscianze. Hermani blu, Zorusa, moj očeva.